Maiga. Ine jege mine suma noro koi ban kasinda bambera koi. Ine guru karakanaji bolo, guru chiri kanaji bolo. Ine chili kan. Ine chili mana kan. Ane sumo idote ya. Hombori hondo naji. Tera hondo naji. Arham hondo naji. Ane chikara bantam wechi di hinga. Walo bantam wechi

0: mia testa scarpina.
1: Sei mai un girasotto, sei mai un ginocchio. Su, signori, moneta.
2: Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto, signori, si lucide chi

bella e piccole pecciole pulitini a gamboni. Starne, pasticci, ravioli e tonaloni. Cos'è nei doni sante, ogni cosa è squisita.

0: Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un polipasso.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: bianche, bianche, mal tenir, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Ma provo a farmi, a sorte anch'io.
0: Ma con cui

Sai il biglietto, qui si provvede per poca merce, di sprone di staffe. Si provvede per poca merce di sprone di staffe. Ne ripetiamo.

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al nuovo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non fento ma beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno già molti volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi e patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: Mermese, quanto fa?
1: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni.

0: dalle fegne lega il cuore. Che più? Che più? Che più? Fatti ritorni l'appetito.
1: Non ho mai sparito.
0: Orrore il cervello.
2: Datemene una presa a becco vieio.
0: Ah, che cuori che notati si sollevi ricette.
3: Alla prova il niente. E spira poi occola la zia. La graffina.
4: Via allegremente.
3: Stringhette di fettuccio che vento.
0: Signori. Ora scendo. Perché? Il resto io posso dare canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
4: Che fate? Diversi casi di giorrazzi. Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che m'ha fatto fa fuori di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
5: Sì,
0: corvi

0: cercare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: schifo, sborda riello, dinti un moccatoro di aglio grossa coviello.
1: Signor vicario, per conservar la vita non guardi a
2: stupore. Sforano i denti, assolententi, e facchie non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpate, scappe, prenda questo segreto, l'usi tu di fuochi almeno la settimana, e si tolga di me, se non è sana.

0: algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio.
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah,

0: tardi.
1: Sì.
0: Entriti un vostro
2: ladro.
0: I ciechi, gli scampi guardi. Ospod una fusione di gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.